luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.